dinamuku ha ikemo ikemo obu nebi no come to kasurobi obu gibi hambo tata chime obu gibi hambo tata chime obu gibi hambo